0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: Go America.
0: Go America.
1: USA.
2: Happy birthday, America.
3: America.